0: Oggi abbiamo il piacere di ospitare una scienziata che ha attraversato l'Europa per inseguire la ricerca dalla Sicilia a Grenoble, da Bonn a Cork, fino a Tenerife e oggi Fiume, l'astrofisica Marina Manganaro. Benvenuta e grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito.
0: Partiamo subito da Fiume. Tu oggi lavori e vivi qui, ma come sei arrivata all'Università di Fiume?
1: Dunque io lavoro da tanti anni in degli esperimenti internazionali dove collaboro con tanti ricercatori di diversi paesi e ho conosciuto un gruppo che lavorava in Croazia durante diverse conferenze, anche lavorando insieme a loro, e quindi un giorno mi hanno detto che c'era una posizione aperta qui all'Università di Fiume. E io allora ho fatto domanda perché mi sembrava molto interessante lavorare con loro più da vicino, ecco.
0: Lavori a tanti progetti, ma ci puoi spiegare in modo semplice che cosa fai?
1: Bene, allora io studio delle galassie distanti, che sono delle galassie un po' particolari, cioè riescono ad emettere fotoni ad altissima energia. Questo non succede in tutte le galassie, per esempio la nostra galassia non produce fotoni così energetici, o almeno lo fa però in un modo un po' diverso, ecco. Allora io investigo queste galassie che producono fotoni di energia così alta perché sono galassie dove evidentemente avvengono dei processi particolari che non avvengono in altre. Questo quindi è, diciamo, un tipo di ricerca un po', direi, di nicchia, nel senso che non ci sono tantissimi studiosi che lavorano a questi problemi, però è anche importantissima perché se non capiamo come funzionano queste galassie particolari, ecco, perdiamo un pezzo del puzzle del nostro universo.
0: Praticamente la nostra galassia è quella più tranquilla.
1: Sì, in questo momento è relativamente tranquilla. Invece alcune galassie distanti emettono come dei jet molto potenti di particelle relativistiche. Quindi questi jet sono molto interessanti da osservare. Vengono fuori in un certo senso dal buco nero supermassivo che sta al centro di queste galassie e sono dei jet molto difficili da studiare e da capire.
0: Che cosa ti affascina più di tutto dell'universo?
1: Quello che mi affascina di più è l'infinità dell'universo, il fatto che non c'è una fine, ecco. Recentemente ho imparato anche questa parola in croato, beskonačnost. E sì, questa è la cosa che mi affascina di più, sapere che possiamo investigare e avremo sempre qualcosa da investigare, avremo sempre qualcosa da scoprire.
0: Facciamo ora una breve pausa musicale. Che brano ci fai ascoltare e perché?
1: Allora, oggi ho pensato di farvi ascoltare un brano di Carmen Consoli, che è una cantante siciliana che mi piace tantissimo perché ha questa voce graffiante, bravissima e anche molto molto rock. Questo brano si chiama Confusa e Felice ed effettivamente sono sensazioni che provo ogni giorno, sono più confusa devo dire, però ecco, mi rappresenta molto.

0: ritrovati in studio con noi oggi Marina Manganaro, astrofisica dell'Università di Fiume. Il tuo percorso racconta una vita da ricercatrice, nomade, Messina, Grenoble, Bonn, Cork, Tenerife, fino a Fiume. Quanto è difficile inseguire la ricerca in Europa?
1: Beh, è veramente molto difficile ultimamente, soprattutto quando si lavora, come diciamo succede a me, su esperimenti di altissima energia. In questi casi c'è bisogno di lavorare con apparecchiature, strumentazioni che sono costosissime, quindi è impossibile lavorare in loco e avere un laboratorio, ecco, nella tua università. C'è bisogno di lavorare con molti paesi, molte collaborazioni internazionali dove ricercatori di tutto il mondo lavorano insieme, e ogni paese mette un po' di soldi per poter costruire questi strumenti così complicati. Per esempio io lavoro in particolare con telescopi Cherenkov che sono molto difficili da costruire e da mantenere, e quindi è normale essere nomadi in questo contesto, perché è molto difficile trovare dei contratti lunghi. Ci si sposta in questi paesi che fanno parte della collaborazione finché non si trova una posizione permanente. E in Europa trovare una posizione permanente nella ricerca è estremamente difficile. In alcuni paesi è più difficile che in altri. E quindi quando si ha la possibilità di trovare una posizione permanente la si prende, perché significa poter continuare a fare il proprio lavoro permanentemente. E questo è quello che tutti noi vogliamo, poter fare la nostra ricerca.
0: La ricerca in Croazia com'è?
1: Allora, in Croazia io ho notato in questi ultimi anni in cui sono qui, in cui mi trovo qui, che ci sono tantissimi ricercatori bravissimi con progetti incredibili. Siccome mi sono ritrovata a valutare questi progetti nel pannello della HRZZ, ho visto veramente cose incredibili, persone con grandissime potenzialità. Il problema è che le risorse sono poche, e quindi non è possibile che tutti questi progetti vengano finanziati. Quindi io vedo grandissime potenzialità, persone incredibili che hanno idee fantastiche, ma la difficoltà finanziaria di poter mandare avanti tutti questi progetti.
0: A Fiume hai portato anche la tua famiglia. Quanto conta il supporto, il loro supporto?
1: Beh, conta tutto. Diciamo, moltissimi miei colleghi e colleghe hanno dovuto abbandonare la ricerca perché non sono riusciti a mettere insieme le necessità della famiglia con la propria carriera. Invece io ho avuto un'enorme fortuna in questo caso, perché mio marito è uno avventuroso come me, al quale piace muoversi, è un libero professionista e quindi può muoversi. E questa è solamente fortuna che io ho avuto, avere una famiglia che mi supporta. Ecco, non è una cosa semplice, perché la vita ti richiede tante cose e quindi non è facile che una coppia riesca a muoversi facilmente.
0: Parlando nuovamente di ricerca, quando è possibile aspettare un utilizzo pubblico dei risultati delle ricerche?
1: Allora, i risultati delle ricerche da sempre è molto difficile prevedere cosa tu puoi scoprire. Allora, tu hai delle teorie e vuoi scoprire qualcosa che non ha un risvolto immediato, però sempre lungo il percorso della ricerca, per caso, oddio, non proprio per caso, ma ecco, mentre tu stai lavorando a un problema particolare, ne risolvi altri. E quindi sempre queste ricerche, che possono sembrare lontane dalle applicazioni di ogni giorno, in realtà lo sono. Ci sono tantissimi esempi, anche semplicemente il World Wide Web è stato inventato non per caso, ma rincorrendo altri tipi di ricerche. E così tantissime altre cose che noi usiamo ogni giorno sono venute fuori da ricerche che magari il momento in cui sono state iniziate la gente si chiedeva: ok, ma perché facciamo questa cosa? E quindi è così, anche le ricerche che sembrano più fondamentali, come cercare di capire una galassia, in realtà hanno intorno tutta una serie di studi che portano a avanzamenti tecnologici reali nel mondo immediato. Anche solo lo sviluppo di software che noi usiamo per la nostra ricerca sono software che possono essere usati nella vita di ogni giorno.
0: E ritornando all'universo, non ti senti troppo piccola di fronte alla vastità dell'universo?
1: Ecco, questa sensazione l'ho avuta tante volte all'inizio dei miei studi, ma ecco, diciamo che i fisici durante la loro carriera affrontano questa paura e quindi a un certo punto la lasciano alle spalle. Dopo tanti anni di fisica, matematica, equazioni complesse, cercare di risolvere problemi, questa paura un po' se ne va, perché capiamo che abbiamo anche delle forze per riuscire a interpretare questa difficoltà dell'universo, e quindi la paura lascia lo spazio alla voglia di conoscere, alla voglia di capire, e quindi è una sensazione che dopo anni di lavoro viene abbandonata, ecco, penso.
0: Facciamo ora un secondo stacco musicale. Che brano hai scelto?
1: Allora, ho pensato a un brano di un gruppo che mi piace molto, i CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti. Questo brano si chiama Forma e Sostanza, è un brano che ho ascoltato tantissimo quando ero giovane. Parla della differenza tra le cose che la società ci impone in un certo senso e invece la sostanza, quello che noi vorremmo riuscire a raggiungere e che è molto difficile da trovare, però dobbiamo lottare per averlo.

0: Ancora ben ritrovati, con noi oggi l'astrofisica Marina Manganaro. Oltre alla ricerca, insegna alla facoltà di fisica, occupandoti di cosmologia, astrofisica e fisica nucleare. Nel tuo percorso c'è anche l'esperienza con il liceo di Fiume, quindi con studenti più giovani. Cosa cambia nel modo di comunicare la scienza tra l'università e la scuola?
1: Ecco, c'è una grande differenza alla base ed è la motivazione degli studenti, nel senso che uno studente che arriva all'università ed è deciso a frequentare la facoltà di fisica e ha una grande motivazione, sa che cosa va incontro, sa tutte le difficoltà che incontrerà e sa che la bellezza della fisica arriva dopo molti anni di studio. Di loro sono pronti, sono preparati ad affrontare tutte le difficoltà che hanno davanti, perché sanno che presto vedranno la parte più bella. Invece gli studenti del liceo hanno tantissime materie da affrontare e quindi è difficile per loro trovare una motivazione, specialmente perché nei programmi del liceo bisogna avere tante basi matematiche per poter capire la fisica di base. E quindi c'è una differenza nel comunicare la scienza, sicuramente, che viene dal fatto che è molto difficile entusiasmare un ragazzo del liceo quando si trova davanti tutti questi esercizi difficili, equazioni molto complesse per loro.
0: Prima di salutarci, se dovessi dare un consiglio ai giovani che si trovano a scegliere tra un percorso nelle scienze naturali e uno nelle discipline umanistiche, cosa diresti a loro per aiutarli a guardare al futuro?
1: Che se c'è una passione, si può riuscire anche dove è più difficile.

0: devi spaventare dalle difficoltà matematiche, perché il nostro cervello ha tantissime risorse e può recuperare la forza per andare avanti anche in questi contesti.
1: Scienze naturali o discipline umanistiche?
0: Beh, dipende da quello che si sente dentro, dipende da quello che ci piace. C'è un click a un certo punto che ci dice cos'è che vogliamo fare. Bisogna trovare questo click, non arriva subito, può arrivare dopo, può arrivare prima, dipende dalle persone. E quindi bisogna trovare quello che ci piace e seguirlo con tutte le nostre forze.
1: Grazie Marina per aver condiviso con noi il tuo percorso fatto di scienza, spostamenti, famiglia e ricerca. È stato un vero piacere averti a Senza Parole.
0: Grazie anche per me.
1: E grazie a voi cari ascoltatori per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata.